rosso il sangue, più rosso il vino, e sangue vino aveva addosso quando lo trovarono a lei vicino, a lei vicino che aveva amato, a lei vicino.

ruotare, che colpa avesse da espiare, mi chiedevo fosse lieve o grave, quando sentii una voce sentii mormorare, quel tipo appeso dovrà dondolare.

Morte era la sua ossessione, ma ogni uomo uccide quello che ama, questo sia bene udito, alcuni con sguardo amaro, altri con parlar forbito.

alcuni lo uccidono da giovani, altri quando sono anziani, con la lussuria lo uccidono, oppure con l'oro nelle mani, i pietosi impugnano il

6 pulirono la cella, alle 7 fu fatto pregare, alle 8 una la possente, la prigione sembrò colmare, non venne in pompa di porpora, cavalcando un destriero di luna, 3 braccia di corde e una botola è quanto serve alla sfortuna.

nel carcere fuori dal muro, in una fossa di disonore, giace un uomo infelice in una tomba senza nome.

ogni uomo uccide quello che ama. Questo sia bene udito, alcuni con sguardo amaro, altri con parlar forbito. Il codardo lo fa con un bacio.